0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: Country girl, take my hand, lead me through this disease land.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: My country soul.
0: Radio Padova Country.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti di nato.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: sono le 6 e 2 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Partiti ufficialmente anche oggi, certo, perché è lunedì, buon avvio di giornata ed è il 25 maggio. Max Dupré con voi dopo il fine settimana, ci facciamo compagnia fino alle 9. In apertura Ligabue, piccola stella senza cielo.

Litfiba con El Diablo a Radio Padova, Ritmo Italiano, anni 90 protagonisti in questo avvio di giornata, anche se per la verità abbiamo inaugurato la nostra puntata con un 2003, ovvero Ligabue, piccola stella senza cielo. Ancora buongiorno e bentrovati da parte di Max Dupré dopo il fine settimana, che spero sia stato rilassante e riposante per molti di voi, non magari per chi ha dovuto farsi qualche ora di coda per rientrare dalle località balneari che sono state prese letteralmente d'assalto nel corso del fine settimana, dopo che erano stati annunciati 30-30 gradi e oltre nel nord-est. La nostra musica, tra poco protagonisti anche le nostre rubriche, rimanete con noi, la linea WhatsApp è la solita, la stessa di sempre, 328-319-8000. Andiamo con la prossima canzone, questa volta di Luca D'Alessio, LDA e H7 con Santa, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.

La nuova di Irama è a tutte le carte in regola, lo dico da giorni, per diventare un bel tormentone estivo 2026. Ci stiamo preparando alle canzoni che suoneremo di più durante la stagione estiva, la stagione delle vacanze per molti che in questo momento ci stanno ascoltando e che hanno dedicato un pensiero magari proprio alle vacanze nel corso del weekend. È tempo di almanacco, di agenda. Oggi è il 25 maggio, lunedì, Sant'Urbano. Tanti auguri agli Urbano all'ascolto. Buon onomastico. 1979 usciva nelle sale cinematografiche Alien, film diretto dal regista britannico Ridley Scott, autore di tanti film di grande, grandissimo successo. 1992 a Palermo si celebrano invece i funerali di Giovanni Falcone, un momento triste della nostra storia più recente, funerali che non solo vedevano il feretro di Giovanni Falcone ma anche della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta. Il Libano invece nel 2000 celebra la liberazione del sud del paese dopo 22 anni di occupazione israeliana. E compleanni di oggi Flavio Bucci, attore italiano, lui che è stato autore anche di un bellissimo sceneggiato sul pittore Naif Ligabue. 25 maggio 1947, mentre nel 73 nasceva Francesco Bianconi, cantautore, compositore e poeta italiano, frontman del gruppo toscano Baustelle. E poi il compleanno di Emma Marrone, una cantante italiana che conoscete bene, nata il 25 maggio, questa volta dell'84. È tutto per il nostro almanacco, che torna domani alla stessa ora, tra poco invece Venusia con l'oroscopo e subito Loredana Bertè, Tequila e San Miguel.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 25 maggio 2026. Ariete, approfittate della benevolenza di Mercurio per mettere al sicuro gli affari, cercando però di essere selettivi. In amore, la dissonanza di Venere e in seguito anche quella della Luna potranno essere responsabili di battibecchi fastidiosi. Voto 7-. Toro, la Luna per parte di oggi sarà ancora in ottimo aspetto, perciò datevi da fare al lavoro e nel contempo siate incisivi nelle dinamiche di coppia. 8 è il vostro voto. Gemelli, Mercurio, sempre nel segno, vi offre interessanti opportunità di crescita. Bene il lavoro, con il passare delle ore e lo spostamento della Luna in un segno amico, sarà più facile comunicare le vostre emozioni nei rapporti affettivi. Quindi il voto è 7+. Cancro, il vostro sarà un buon inizio di settimana. Tuttavia, la seconda parte di questo lunedì potrà essere disturbata dalle intemperanze della Luna in quadratura. Evitate lamentele non giustificate e voto 8-. Leone, le ore del pomeriggio saranno le migliori di oggi, poiché la Luna si porrà in angolazione armoniosa, favorendo una certa rilassatezza che però non dovrà tradursi in pigrizia, al fine di non perdere i vantaggi acquisiti, specie negli affari, grazie a Mercurio positivo. Voto 7+. Vergine, le ore del mattino saranno accompagnate dalla Luna nel segno, così avrete modo di utilizzare eventuali intuizioni con maggior efficacia. Serata per il divertimento e voto 7+. Bilancia, un ottimo Mercurio e l'arrivo della Luna nel segno avranno il potere di rendervi solerti nell'affrontare gli impegni professionali. In amore serve maggior complicità e voto 7. Scorpione, bene il lavoro e anche la vita affettiva, ma solo se saprete tenere a bada un certo nervosismo. Voto 8-. Sagittario, in questo periodo potreste, per Mercurio in opposizione, dover affrontare qualche problema nel settore lavorativo, ma alla Luna, diventando positiva, vi darà una mano. Quindi siate fiduciosi e voto 7. Capricorno, il sostegno di un ottimo Marte si rivela prezioso per essere determinati, specie nell'ambiente lavorativo, mentre in famiglia meglio mostrare un po' di umiltà. Voto 8-. Acquario, la scarsità di energia possibile per Marte in quadratura potrà essere risolta in parte grazie al sostegno dal pomeriggio della Luna. Approfittatene e voto 7+. Pesci, l'appagamento affettivo garantito da Venere positiva per ora deve bastarvi. Con l'arrivo del prossimo mese torneranno anche le soddisfazioni professionali. Quindi voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: cosa.
1: Non è il periodo giusto per la rugiada, ma la canzone lo è invece. Arisa qui a Radio Padova Ritmo Italiano, in attesa di aggiornarvi a proposito di condizioni meteo, della situazione della giornata con Daniele Berlusconi.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico, in avvio di settimana sul nord Italia che sarà interessato dall'anticiclone subtropicale. Dunque sulla Triveneto giornate soleggiate molto calde per il periodo, con questa prima ondata di caldo che a tutti gli effetti porterà valori fino a 32-33 gradi sulle pianure e sui fondovalli alpini, un po' più basse le temperature sulle zone costiere adriatiche esposte alle brezze marine di un mare ancora relativamente fresco in questo periodo. Avremo al più qualche nuvolamento il pomeriggio sui rilievi alpini e sulle Dolomiti, ma con ancora basso rischio di fenomeni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Davo un'occhiata alla, alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, mi sono perso nella, nella rosa per capire insomma che cosa commentano, che cosa dicono a proposito di una domenica da dimenticare, soprattutto per i tifosi, io sono tra quelli, della squadra di Milano, Milan, e anche per quella torinese, la Juventus non se la passa meglio stamattina, infatti disastro Milan sulla Gazzetta, il Cagliari domina San Siro e Allegri è fuori dalla Champions. Tutto questo mentre con grande soddisfazione si apprende della bella prestazione di Antonelli, Kimi Antonelli, che ha portato, che ha calato il poker, quarta vittoria di fila, non credo accadesse da tempo che un pilota portasse a casa il risultato in modo consecutivo così uno dopo l'altro, e tra l'altro a quella giovane età. E a proposito di giovane età, probabilmente il futuro dei giovani, visto che non giochiamo i mondiali di calcio, non parteciperanno alla Champions squadre blasonate come il Milan e la Juventus. Ebbene, c'è da registrare invece un giovane tennista che si mette in luce, sto parlando di Federico Cina, che ieri ha battuto il gigante, ed è il caso veramente di dirlo, americano Opelka, gigante perché è alto 2,11 m ed è il più alto del circuito del tennis mondiale. Poi tra l'altro il fatto di essere alto gli consente anche di fare delle battute veramente velocissime, rapidissime, arrivano a toccare quota 235 km orari, veri e propri missili terra-aria. Vabbè, questo per dirvi che è stata una domenica importante anche per il tennis a Roland Garros, con Sonego pure che ha portato a casa la partita, e questo insomma dà belle speranze per il tennis azzurro, che vedrà poi scendere in campo questa settimana anche il campione dei campioni, ovvero Jannik Sinner.
1: Ritmo italiano.

0: Sì, Lorenzo Giovanotti con Ti porto via con me, magari in bicicletta, con le biciclette ben oliate, pronte per affrontare nuovi percorsi, e sono tanti quelli che per esempio il nord-est d'Italia offre a tutti gli appassionati della bicicletta. Se avete corso in bici sapete bene, insomma, che ci sono delle ciclabili veramente molto belle, una delle più attraenti e più belle per gli appassionati di questo tipo di sport salutare è l'Anello dei Colli Euganei, ideale per chi ama castelli dei borghi storici. E poi c'è la lunga via delle Dolomiti, che offre viste mozzafiato sulle montagne, per arrivare alla Greenway del Sile, la Gira Sile, che unisce Treviso al mare passando in mezzo alla natura incontaminata. Insomma, almeno tre itinerari che abbiamo citato per un'idea nel fine settimana, ma anche, insomma, durante la settimana se avete del tempo libero a disposizione. So di qualche pensionato che prende la sua bici e inforca poi uno di questi percorsi, di questi sentieri, di queste ciclabili che offrono la possibilità di spaziare dai colli alla montagna per arrivare poi ai laghi e al mare. Buon cicloturismo se oggi avete in programma un'uscita, e noi vi accompagniamo con la nostra musica nei prossimi minuti anche con Raff e la sua 2.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: suona le canzoni che ami?
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai?

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
3: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
2: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
4: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
5: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda!
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Padova News.
1: Bentrovati, grande attesa per il potenziale accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un funzionario americano. Per finalizzarlo serviranno ulteriori colloqui previsti il 5 giugno prossimo. La missione flottiglia riferisce di aver perso i contatti con un suo convoglio terrestre nei pressi di Sirte in Libia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza, attivata l'unità di crisi della Farnesina. Oggi sarà pubblicata la prima enciclica di Papa Leone dedicata all'intelligenza artificiale. Ieri, nell'omelia della messa di Pentecoste, un nuovo appello contro le guerre.
2: Che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore.
1: Calcio, Roma e Como vanno in Champions. Cremonese invia un ferito negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 3 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: Qualche veratura a nord-est, ma immagino sia tutto calore visto che le temperature sono cresciute parecchio negli ultimi giorni. Buon avvio di settimana, 8 e 3 minuti. Apriamo questa nostra ora insieme con Tiro Mancino.

0: Piero Mancino a Radio Padova, Ritmo Italiano, Angoli di Cielo, quelli che riesci a intravedere mentre stai correndo in bici, come sta facendo l'amico Angelo che risponde alla categoria pensionati e che si gode il lunedì mattina in bicicletta sulla Treviso Ostiglia. Buona pedalata e buon ascolto di Radio Padova, naturalmente con l'orecchio attento a quello che accade intorno, naturalmente anche se si sta in pista ciclabile bisogna sempre prestare massima attenzione. A proposito di biciclette, passaggio del Giro del Veneto, passaggio nel Veneto del Giro d'Italia 2026 prevede due tappe per quanto riguarda la competizione maschile e quattro invece di quella femminile. Il 28 maggio, e quindi ci stiamo avvicinando, si correrà la 18ª tappa da Fai della Paganella Trento a Pieve di Soligo Treviso, tappa da 167 km impegnativa per alcune salite che vedremo daranno spettacolo, naturalmente, come sempre accade quando il giro passa per terra veneta, terra di Giro d'Italia. Il 29 maggio, il giorno seguente, invece la Feltre Alleghe, tutta nel bellunese, anche qui si viaggia su altezze diverse, con pendenze diverse, per 151 km, ma ben tirati per i corridori. Staremo a vedere, intanto gli appassionati si sono organizzati, si stanno già organizzando per seguire il giro dal vivo, naturalmente lungo le strade del Veneto.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 25 maggio 2026. Ariete, approfittate della benevolenza di Mercurio per mettere al sicuro gli affari, cercando però di essere selettivi. In amore, la dissonanza di Venere e in seguito anche quella della Luna potranno essere responsabili di battibecchi fastidiosi. Voto 7 meno. Toro, la Luna per parte di oggi sarà ancora in ottimo aspetto, perciò datevi da fare al lavoro e nel contempo siate incisivi nelle dinamiche di coppia. 8 è il vostro voto. Gemelli, Mercurio, sempre nel segno, vi offre interessanti opportunità di crescita. Bene il lavoro, con il passare delle ore e lo spostamento della Luna in un segno amico, sarà più facile comunicare le vostre emozioni nei rapporti affettivi. Quindi il voto è 7 più. Cancro, il vostro sarà un buon inizio di settimana. Tuttavia, la seconda parte di questo lunedì potrà essere disturbata dalle intemperanze della Luna in quadratura. Evitate lamentele non giustificate e voto 8 meno. Leone, le ore del pomeriggio saranno le migliori di oggi poiché la Luna si porrà in angolazione armoniosa favorendo una certa rilassatezza che però non dovrà tradursi in pigrizia al fine di non perdere i vantaggi acquisiti, specie negli affari grazie a Mercurio positivo. Voto 7 più. Vergine, le ore del mattino saranno accompagnate dalla Luna nel segno, così avrete modo di utilizzare eventuali intuizioni con maggior efficacia. Serata per il divertimento e voto 7 più. Bilancia, un ottimo Mercurio e l'arrivo della Luna nel segno avranno il potere di rendervi solerti nell'affrontare gli impegni professionali. In amore serve maggior complicità e voto 7. Scorpione, bene il lavoro e anche la vita affettiva, ma solo se saprete tenere a bada un certo nervosismo. Voto 8 meno. Sagittario, in questo periodo potreste, per Mercurio in opposizione, dover affrontare qualche problema nel settore lavorativo, ma alla Luna, diventando positiva, vi darà una mano. Quindi siate fiduciosi e voto 7. Capricorno, il sostegno di un ottimo Marte si rivela prezioso per essere determinati, specie nell'ambiente lavorativo, mentre in famiglia meglio mostrare un po' di umiltà. Voto 8 meno meno. Acquario, la scarsità di energia possibile per Marte in quadratura potrà essere risolta in parte grazie al sostegno dal pomeriggio della Luna. Approfittatene e voto 7 più. Pesci, l'appagamento affettivo garantito da Venere positiva per ora deve bastarvi. Con l'arrivo del prossimo mese torneranno anche le soddisfazioni professionali. Quindi voto 7. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: fianco per me.
1: Canzone che quest'anno festeggia il ventennale. Sei parte di me, zero assoluto qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Dopo aver ascoltato le previsioni astrologiche di Venusia, ci prepariamo invece a sentire com'è la situazione a traffico a nord-est, collegandoci con la centrale operativa di Viaggiando. Tra poco.
2: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
11: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon inizio di settimana, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Per un incidente avvenuto tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano, ma anche a causa del traffico tipico in aumento in questa fascia oraria, sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti tra Soave e l'Autobrennero in direzione del capoluogo lombardo. Sempre verso Milano, per il traffico sostenuto sulla A4 Padova-Venezia, code tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Code per lo stesso motivo segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27 e tra rotatoria Milanese e Castellana nella stessa direzione. In direzione Milano si viaggia lentamente tra Castellana e rotatoria Marghera. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia, tra l'Autobrennero e Verona Est in entrambe le direzioni e anche tra Verona Sud e Soave in ambo le carreggiate. Sulla A4 Padova-Venezia è segnalato un cantiere in direzione Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Sempre per lavori, possibili rallentamenti sulla tangenziale di Mestre tra Mirandolo e la barriera di Venezia Mestre in ambo le carreggiate e sull'intero percorso del raccordo aeroporto Tessera. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Un grande classico della musica italiana, c'era Con le mani di Zucchero, poi è diventato anche un modo di dire ogni volta che qualcuno ti diceva con le mani tu sbucci le cipolle, è vero, è diventata un po' così, una sorta di tormentone negli anni dopo che è uscita questa canzone. Sono le 19:43 minuti, buona serata, ora ascoltiamo anche un singolo bellissimo nuovo di Achille Lauro, tornato con Comuni Immortali.

e dirsi ciao, e lo faremo anche noi dopo questa prova di forza dei Mattia Bazar. 19:51 minuti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, Sì Viaggiare torna domani, io vi aspetto però alle 16. Ciao a tutti, buona serata, ora c'è anche Aiello con la nuova canzone Sotto Sotto su Radio Padova, ciao!

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it. Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
10: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova News.
1: In corso lo spoglio delle amministrative, a Venezia è netto vantaggio il centrodestra. Vincenzo De Luca verso un trionfale ritorno alla guida di Salerno. Il centrodestra si riprende a Reggio Calabria con Cannizzaro, mentre Pistoia torna al centrosinistra. Global Sumud Flottiglia, dopo lo stop via mare in acque internazionali imposto dalle forze israeliane, con le vessazioni a cui sono stati sottoposti 430 attivisti, oggi è la volta dello stop al convoglio via terra. In Libia due italiani fermati dai militari del generale Haftar, ottimista il ministro degli esteri Tajani.
2: Stiamo seguendo la vicenda, dovrebbe esserci oggi l'udienza davanti al giudice, io mi auguro che li possano espellere il prima possibile, quindi per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto.
1: Calcio, rivoluzione Milan dopo la Champions sfumata all'ultima giornata sotto i gol del Cagliari. Il club comunica l'addio di Allegri, del direttore sportivo Tare, della D Furlani e del direttore tecnico Moncada. E da Nicola De Muro è tutto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
3: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
2: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda.
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
8: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Prestare attenzione sulla A4 Venezia-Trieste, è segnalato un veicolo in panne tra Palmanova ed il bivio per l'A34 Villesse-Gorizia in direzione Trieste. Vi ricordiamo di guidare con prudenza per la presenza di cantieri sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per l'A22 del Brennero e Verona Est in entrambi i sensi di marcia. E proprio l'entrata di Verona Est questa sera rimarrà chiusa al traffico per lavori dalle ore 21 alle ore 6 di domani 26 maggio per chi viaggia verso Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Stai ascoltando?
8: Radio Padova.